0: Radio Company, la nuit est fluido. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company, fluido, fluido, l'aperitivo creativo, la musique, Stefano Conte.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
3: We got a party to go to tonight.
2: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Oniwox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Streamo.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Jackpot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
5: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
2: anche senza gridare.
1: La radio rende
0: famosi. Occhio, anzi orecchio.
3: C come Company, C come C Radio.

Chiedere è lecito, rispondere è company.

E siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa.

0: al centro dell'attenzione e intrattenere. Prendendo mani alzate quando interrogo, quando capita che si muovono sento uno stimolo.
1: E siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa.

Radio Company Boutique Summer Vibes.

Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Mauro Tonello.

0: Festival. Let's go!
1: Su Radio Company c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, protagonisti noi degli anni 80 con un bel po' di musica degli anni 70-80 ovviamente, che vi parlo come sempre. A quest'ora Mauro Tonello, vi auguro ancora una buonissima estate, rimanete qui sulla Company perché partiamo da grandi con I Wish, il grande mitico Stevie Wonder. Dagli anni 70 le Silver Convention con Get Up and Boogie, dopo il successo di Fly Robin Fly, uscivano appunto con questo Follow Up, e chiuderemo con un grande bel pezzo degli anni 70, sempre di quegli anni, un po' di musica funk con Do It Any Way You Wanna, lo sono i People's Choice.
0: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: The People Joyce con Do It Any Way You Wanna Do It, Silver Connection con Get Up and Boogie e Stevie Wonder, la bellissima I Wish, protagonisti i primi tre di questo 80 Festival. Pausa brevissima e torniamo con Rusty Ward.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: È tempo di pensare all'estate.

degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Festival. Let's go!
1: Il suono è quello di 80 Festival la domenica mattina con Mauro Tonello. Pronti e ripartiamo, appunto, come già preannunciato, Rastio alla sua bellissima Passion. Gran bel concerto in Italia non molto tempo fa, perché ha avuto ovviamente la fortuna di assistere, e troviamo subito dopo anche un pezzo che ricorda proprio i jukebox dell'estate, negli anni 70. Use Corporation con Rock the Boat.
0: 80 Festival.

0: Ed era Blondie al secolo, Debbie Harry con la sua rap tour e gli Elegance con Vacances. Subito ci fermiamo tra un po', torniamo pochi minuti, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: su Radio Company c'è il nostro 80 Festival che suona la domenica mattina con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante e un po' di musica gypsy con i Gypsy King, la loro Jobi, Jobà e poi altro grande ricordo dell'estate, Dan High e Monkey Chop Banana.
1: 80 Festival.

Dan High con la sua Monkey Chop Banana e Gypsy King con Jobi. Abbiamo ballato battendo le mani ovviamente a tempo al cielo. 80 Festival di domenica qui su Radio Company con Mauro Tonello, gli Hot Chocolate, il loro primo successo You Sexy Thing, subito dopo la voce inconfondibile del grande Barry White, Can't Get Enough of Your Love.

0: Ed era Barry White con la sua Can't Get Enough of Your Love di Hot Chocolate, primo successo con You Sexy Thing, che troppo gli ultimi di 80 Festival di domenica.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Spot! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.

0: Radio Company.
1: 80 Festival.
2: Vai settembre, mi dirai quanti amori porterai le vendemmie.

0: salutiamo il nostro 80 Festival anche in questa bella puntatona. Da Mauro Tonello è tutto, un grazie per essere qui con noi come sempre, come ogni domenica. Vi lasciamo con la Company e poi Domenicando, e noi ci sentiamo come sempre il prossimo weekend.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Una coppia in crisi.
2: Essere o non essere.
3: Durata approssimativa 3 ore e 45.
4: 3 ore cosa?
5: Hai dello Xanax?
1: Un omicidio.
6: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
7: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
8: Questa storia inizia a eccitarmi.
1: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
9: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire ad essersi trasferita.
10: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
11: Sono cento non è di qua, mi sembra straniera.
12: Sono svedese.
13: Giù.
10: Uno
13: giù.
10: Dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
11: Nato a Stoccolma, occhi belli.
14: Sorridete, per favore.
10: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
15: Officine Ubu presenta.
16: C'è da organizzare una cena.
17: Per chi?
16: Per Franco.
15: Spagna, 1939.
18: Gli chef sono tutti in carcere.
19: Sono rossi.
15: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
20: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
21: L'unica via di salvezza è la fuga.
22: Che fuga?
15: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Benvenuti, salve, questa è Radio Company, siamo pronti anche oggi, anche questa domenica, a cominciare le due ore che abbiamo a disposizione per conoscere le prime 30 posizioni della nostra classifica, la Company, e quindi in sostanza le 30 canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni. Salve a tutti da Stefano Ferrari, saluto DJM che si occuperà della regia, che suonerà ovviamente le prime 30 di una classifica che in realtà di canzoni ne contiene 50, che trovate nella sua interezza al nostro sito www.radiocompany.com. Noi sentiamo le prime 30 ed eventuali nuove entrate fuori dalla top 30. In questo caso sono due, sono le uniche due di oggi, e quindi partirei già dalla posizione numero 41, dove c'è la prima nuova entrata di oggi. È il singolo che vede insieme Martin Garrix e U2. Spot.
24: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
25: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
26: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
27: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
28: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Buona domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari. C'è DJ M in regia, c'era la posizione numero 29 della nostra chart con la quale siamo ripartiti. Vi ricordo però alla 30 Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira, in salita di 2. Più 5 invece entra nella top 30 Dance No More di Harry Styles, alla 29, in discesa alla 28 c'è

maledetto me. Fulminacci con Maledetto me in discesa di due posti alla 28 questa settimana nella nostra classifica ufficiale. Rimane esattamente dov'era, quindi alla posizione numero 27, quindi rimane dov'era 7 giorni fa Achille Lauro.

La città degli angeli per Achille Lauro, posizione numero 27 per lui questa settimana. Alla 26 invece troviamo una new entry di settimana scorsa che guadagna due posizioni. È il nuovo singolo di Olivia Dean, si intitola Baby Steps.

0: Baby Steps di Olivia Dean, posizione numero 26 per lei, Time Out invece per noi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

Buona domenica, ben trovati e benvenuti il 23 di agosto 2026 qui a Radio Company. C'è la nostra classifica ufficiale che suona. Bentornati insieme a Stefano Ferrari, DJM in regia. Andiamo a riepilogare. Alla posizione 25 c'è Sienna Spyro in salita di 5 posti con Material Lover. Abbiamo appena sentito invece la 24 Irama con Cabana. Alla 23 arriva Madame.

Mama non mama, Madame che oggi perde 3 posti, scende dalla 20 alla 23. Alla 22 invece il pezzo di cui tutti stanno parlando da una quindicina di giorni a questa parte, perché sembra esclusivamente frutto dell'intelligenza artificiale. È il pezzo di Giselle, si intitola Dimanche Midi Pill. Encore un dimanche.

Addirittura questa Dimanche Midi Pill di Giselle, alcune radio italiane hanno smesso di passarla, l'hanno tolta dalla programmazione. La Year One, che è l'organismo che si occupa delle classifiche settimanali delle canzoni più passate dalle radio, l'ha eliminata. Per noi, cioè, per il momento rimane la 22 questa settimana. Staremo a vedere che cosa deciderà il nostro ufficio musica questa settimana. Andiamo intanto alla 21, ci sono Tame Impala.

si intitola Dracula e perde 4 posti il singolo di Tame Impala e Jenny, che scendono dunque alla posizione 21 della nostra chart. Alla 20, una delle canzoni fra le più ballate di questa estate 2026, in salita di 1, è The Bowser. Sentiamo Magnetic.

0: Magnetic di The Bowser, posizione numero 20. Ci dobbiamo fermare, arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende
5: famosi. Occhio, anzi orecchio.
8: C come Company, C come C Radio.

Questa è la nostra classifica ufficiale, la Company, che vi ha appena suonato la posizione numero 19 con Jovanotti, Alfa e Buon Vento. Loro sono stabili, come stabile del resto la posizione numero 18, Seif, arriva a Parlar d'amore. Che bello!

0: d'amore.
1: Con Safe, parlare d'amore finisce la prima delle due ore della nostra classifica ufficiale. Siamo pronti ovviamente a ripartire per vedere e completare la scalata a quella che, non ve l'avevo ancora detto, oggi sarà la nuova numero uno.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo di Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Da Prevost anche l'invito a contrastare il potere ingiusto.
4: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
3: Tragico incidente sui binari in Salento. Una 17enne è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva attraversato i binari mentre parlava al telefonino, senza accorgersi dell'arrivo del convoglio. La Serie A è scattata ieri sera con 4 anticipi. A San Siro l'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza, vittorie corsare di Napoli e Cagliari rispettivamente sul Genoa, e a Parma 1-1 tra Udinese e Como. Ed è tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Una coppia in crisi.
13: Essere o non essere.
14: Durata approssimativa 3 ore e 45.
15: 3 ore cosa?
16: Hai dello Xanax?
12: Un omicidio.
17: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
18: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
19: Questa storia inizia a eccitarmi.
0: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
15: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
16: Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.
18: Sono non è di qua, mi sembra straniera.
19: Sono svedese.
20: Giù.
16: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
18: Nato a Stoccolma, occhi belli.
21: Sorridete, per favore.
16: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
22: Officine Ubu presenta.
23: C'è da organizzare una cena.
22: Per chi?
23: Per Franco.
22: Spagna, 1939.
24: Gli chef sono tutti in carcere.
25: Sono rossi.
22: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
26: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
27: L'unica via di salvezza è la fuga.
28: Che fuga?
22: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Spot.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Buona domenica, buona 23 di agosto 2026, bentrovati qui a Radio Company, siamo nella nostra classifica ufficiale, la Company Hit, c'è Stefano Ferrari che vi parla, c'è DJM in regia che ha appena suonato la posizione numero 13 della nostra classifica, vi ricordo alla 14 Bruno Mars con On My Soul. Rimane invece stabile alla 13 Gaia con Bossa Nostra, alla 12 invece arrivano Ugel, Ismael, Angel e Ultra

Moving to the Sun, Hugel, Ismael Angel, Ultra Nate rimangono alla posizione numero 12 questa settimana. Perde invece 3 posizioni alla 11 Peggy Gou accompagnata da Aira Star.

pezzo si intitola Woman. Loro sono Peggy Gou e Ayra Starr, che come detto perdono 3 posti, perdono anche la top 10, vanno alla numero 11 questa settimana. Perde anche lei 3 posizioni, ma mantiene la top 10 occupando oggi la 10, Anna.

White Girl Wasted, il pezzo di Anna, ex numero uno tra l'altro della nostra classifica. Oggi per lei la posizione è la numero 10. Guadagna due posizioni, invece va alla 9 Madonna. Dal secondo capitolo della sua Confessions on a Dance Floor arriva Dance Theory.

0: Danceteria di Madonna, o meglio Madonna. Posizione numero 9 per lei, Time Out per noi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Bentornati in classifica, ancora salve a tutti, buona domenica mattina, benvenuti qui a Company da Stefano Ferrari e da DJ M che si occupa della regia. Alla posizione numero 8 della nostra classifica c'erano Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo, in discesa di due posizioni. Alla 7 invece abbiamo appena sentito Emma e Fabri Fibra con la loro Antidroga, in salita di 3. In discesa di 1. Alla 6 invece Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si intitola Canto d'amore, il pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni, che occupa la posizione numero 6 questa settimana. Alla 5 un'altra ex numero 1 della nostra classifica che perde un posto. Samurai J arriva Flamenco Paranoia.

sicuramente uno dei tormentoni dell'estate, anche se oramai la parola tormentone ha perso il significato che aveva fino a 3-4 estati fa. Non è andato male, anzi è andato benissimo. Comunque Samurai J con Flamenco Paranoia, che oggi occupa la posizione 5. Alla 4 era numero 1 2 settimane fa Tommaso Paradiso.

Agitare Coca-Cola perde infatti un'altra posizione, dalla 3 passa alla 4 questa settimana. Alla 3, un'altra numero, da qui in poi sono tutte ex numero 1, anche quella che sta alla 3. Arrivano i pinguini.

0: i pinguini tattici nucleari ci sono stati alla numero uno per un totale di 3 settimane, ma in 2 momenti diversi. Una settimana al primo giro, chiamiamolo così, e altre 2 settimane invece poi al loro ritorno alla numero uno della classifica. Alla numero due ci sono coloro che stavano alla numero uno 7 giorni fa, ma li sentiremo tra poco.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: C come Company, C come C Radio.

Perdono allora una posizione Merck & Cremonti Colors e Serena Brancale con Partenope. Scendono dalla 1 alla 2 dopo essere stati in vetta soltanto una settimana. La nuova numero 1 della nostra classifica, in virtù delle 8 posizioni guadagnate e un po' a sorpresa, è Noemi. La sentiamo con Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: mai più.
1: Onestamente non avrei predetto una prodo alla numero uno per Noemi, che invece ha smentito tutti e c'è arrivata. Tu cosa fai questa sera? Il pezzo più passato da Radio Company negli ultimi 7 giorni e dunque è la nuova numero uno della nostra classifica in virtù delle 8 posizioni guadagnate. Classifica che finisce qui, torna ovviamente domenica prossima sempre tra le 8 e le 10. Io adesso vi lascio con Domenicando e vi auguro una buona domenica. Ringrazio anche DJM che si è occupato della regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Ucraina, Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. Intanto il fuoco incrociato continua, colpita la regione di Zaporizhzhia, 3 morti nelle scorse 24 ore. Zelensky parla con Macron e annuncia la fornitura di altre difese aeree alla vigilia della riunione dei volenterosi di domani. Continua il braccio di ferro Stati Uniti-Iran sullo stretto di Hormuz. Intanto in questo primo weekend di controesodo scatta un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 al litro per il gasolio. Ancora più significativi i rialzi sulle autostrade. Il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. In prima fila anche la Mercedes di Russell. Seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri. Terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Dai, dai, Shakira, Burna Boy, questa è Radio Company, inizia Domenicando.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Una

Sentite, io ringrazio anche Stefano Ferrari che come ogni domenica mi precede. Adesso abbiamo 3 ore tutte per noi per raccontarcela, per insomma sentire la vostra voce live anche al 333 2688 688. E cosa mi raccontate? Beh, insomma, le basi, come si suol dire, le basi. Ci ritroviamo dopo una settimana, sì, ieri, anche oggi certamente, esatto, ma ci raccontiamo un po' come va, no? Come degli amici che si ritrovano, se la raccontano. Quindi vi ripeto ancora velocemente il nostro numero a cui mandare il vostro messaggio WhatsApp vocale, ho scritto, siete un pochino più timidi, no problem, 333 2688 688.

Natale e Miranda. In rientro dalla Puglia, prima tappa ieri ad Alba Adriatica, ora la risalita verso Verona. Traffico e rallentamenti, non arriviamo più, grazie per la compagnia che ci fate, ma grazie a Linda, Samuele e Miranda, un grande abbraccio a voi. Mua, esatto, quindi fase di rientro per voi, ma tipo si rientra già domani a lavoro oppure avete ancora qualche giorno per riprendervi? Perché insomma, però bravi perché avete fatto sosta, avete fatto prima una tappa ieri, quindi state tornando diciamo con calma, ecco, non fate tutta, no, perché c'è anche chi fa la tirata unica dalla Puglia e rientra in Veneto un po' lunga, però bravi, bravi che avete insomma spezzettato un pochino quello che è il viaggio. Quindi 333 2

0: 23 agosto.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness?
2: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui!
5: Veste lei!
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

In quanti sono in macchina, stanno ritornando, in macchina possono essere anche in treno, in qualsiasi altro mezzo, stanno ritornando per appunto verso casa, perché ahimè purtroppo le vacanze sono finite, però facciamo finta di niente, c'è ancora questa giornata in cui insomma qualcosa si può combinare. Intanto si torna a casa per l'appunto, visto che hanno detto che c'è un boom boom di rientro per quanto riguarda questo weekend in generale. Allora vado a salutare anche chi ci scrive. Ciao Michela J, un grande abbraccio a te, ma condivido ovviamente, ricambio, e a tutta company. Noi vi stiamo ascoltando dalla mitica A14, molto trafficata, e stiamo tornando dalle ferie dopo aver passato 2 settimane stupende a Vieste. Alice di Padova, ciao Alice, e anche ciao a tutti quelli che sono con te in questo momento, che stanno ritornando, e salutiamo anche tutti quelli che sono sulla A14. Allora magari

Mi fanno segno dalla regia che ci vogliono due orette. Sarà così, Alice, aggiornaci. E poi vado anche a salutare Domenico e Tiziana da Crotone. E ci stanno ascoltando da Strimmo, ecco qui, e salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da Strimmo. Se non avete ancora scaricato

bilancio? Beh, fino al 17 settembre è bello, ci fate sognare e fate sognare anche tutti quelli che sono di ritorno in questo momento. Va bene, 333-2688-688, potete raccontarci anche la vostra avventura di questa giornata, ok? Le

0: momento, magari invece voi siete proprio in vacanza, voi siete partite ieri o oggi, ci state andando in questo momento, ne state approfittando per fare qualcosa in questa giornata in particolare, o siete semplicemente a casa a fare che cosa. Però nel frattempo sentiamo la vostra voce, vai.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Io sono tornata dalla Puglia, me la sono fatta tutta da Lecce, Trieste, ho viaggiato di notte, sono arrivata a casa la mattina.
0: Buongiorno.
1: Io sono al mare qui a Barcola, c'è molto vento, e però il mare è splendido. Giorgia da Trieste.
0: Bello. Ciao Giorgia! Salutiamo tutta Trieste, un grande abbraccio a te ovviamente, grazie insomma per i tuoi messaggi. Nel frattempo, sì, voglio ricordare, se anche voi siete come Giorgia, come i nostri ascoltatori, che state combinando

0: mattina di Radio Company. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: C come Company, C come C Radio.
3: This time must be different. Change is what's happening. Change belongs to you.

Radio Company, la vostra estate, la vostra mattinata con me, Michela J. Ancora un buongiorno, un buon weekend ancora, certo, perché non è ancora finito. Sai che la domenica c'è chi dice, ma ormai è domenica, domani riparte la settimana, e altri dicono no, me la godo fino alle 23.59. Voglio dire, ma tra tutti quelli che stanno vivendo appieno questa domenica c'è per l'appunto chi è in macchina, e salutiamo ancora.

Un bacione a voi. Voi direzione Limone sul Garda, che bella. Ma quando arrivate, allora io sono qua fino alle 13. Una, se vi va, ovviamente, una bella foto WhatsApp me la mandate. Allora io sono stata alla Zise l'altra settimana.

Baby K, questa è Radio Company, ancora una buona giornata con noi, con me, Michela J, con noi di Radio Company, con il resto della community, ascoltatori, ascoltatrici, ovviamente presentissimi come sempre. Vi ricordo anche che potete inviarci i vostri messaggi WhatsApp vocali, sì, c'è un numero per far sentire la vostra voce assieme a tutte le altre voci che sentiremo nel corso ovviamente di questa mattinata. Allora, il numero è il 333 2688

7 per ricordartene da qui a luna. Io lo ricordo, fino alle 13 sono in diretta con voi, quindi se anche voi state andando da qualche parte in particolare o siete con noi, o magari anche relax a casa, che vi state, ne state approfittando. Ad esempio vado a salutare Nicole che ci scrive dalla provincia di Padova, e Nicole ci sta raccontando che ne sta approfittando per sistemare assieme ai genitori

0: figlio ti aspetta sicuramente, ok? Bellissimo. 333-2688-688. Tra poco torniamo con tutti i vostri messaggi. Restate con noi.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

cercando di camuffare un po' il fiatone. Perché no, vi giuro. Allora, io sono sempre stata una super fan di Michael, ok? Michael Jackson, anche, cioè, soprattutto quando ero più piccolina, era proprio il periodo in cui c'erano i maxi

Pando Arif Gravity, era però adesso non ricordo tutto il nome nello specifico. Cioè Anti-Gravity Lean, giusto così, eh? Ok, mi hanno suggerito in cuffia perché non ricordo tutto il nome completo. E anche quello, ho rischiato, no dai, va tutto bene. Poi dicono, no ma voi speaker non avete pericolo dentro. No, se fai queste cose puoi rischiare di farti male con tutto a posto. Va bene, nel frattempo invece volevo salutare, niente, era un breve siparietto che però potete ritrovare all'interno dei nostri social, non per esteso perché mi stavo auto facendo la storia, però insomma continuate a seguirci sui social, vedete il retroscena del Fuori Onda. E detto questo, volevo salutare Orazio dalla provincia di Rovigo che ci scrive: ciao, buongiorno, finite le ferie per ora, domani si riprende, un saluto. E quindi insomma dai, domani buona ripartenza, pacca virtuale sulla spalla e dai, almeno ti sei un pochino riposato, diciamolo. Poi c'è anche chi ci scrive che questa mattina sono andati a fare l'album

0: sottomarina e io volevo chiedere un po' in generale, perché è una cosa che non sono mai riuscita a fare. Per ogni vacanza, sia che vada in montagna oppure al mare, io cerco sempre di fissare ad esempio un giorno in cui vedere l'alba, ma non riesco mai a vederla, perché poi arriva la sera prima di quel giorno, sono talmente tanto distrutta che non riesco a puntarmi la sveglia per il giorno dopo. Ma ne parliamo tra poco nella prossima ora, ok? Parleremo di quelle che sono le cose particolari che avete fatto durante un vostro viaggio, durante i vari anni, insomma durante le vostre varie mete. Nel frattempo però sono le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time.

quante. Allora, sì, così a caso, un campanello che suona. Così non facciamoci mancare nulla. Allora, perché prima stavamo parlando, grazie anche a un messaggio della nostra ascoltatrice che ci ha mandato una foto meravigliosa da sottomarino.

0: lavoro da qualche parte e quindi in vacanza non sono mai riuscita a raggiungere questo obiettivo. Però volevo chiedere a voi durante le vostre vacanze, ok? Molte sono terminate magari in questi giorni, altre le saranno per affrontare, insomma, avete in programma che può essere? Allora, intanto, se avete visto anche voi, vi siete puntati la sveglia presto, avete visto l'alba, se l'avete fatto, da dove l'avete vista? Era al mare? Era in montagna? Che giorno era? Lo stesso, però più o meno magari era un giorno importante che vi ricordate in particolar modo, però può anche non esserlo, oppure altre cose particolari che avete fatto in vacanza, ok? Che magari non vi sareste aspettati di farlo o farla questa cosa e invece l'avete fatta, ok? Tipo, non lo so, eravate in villeggiatura nel posto X e avete detto, beh dai, guarda, a 2 orette da qua c'è un altro posto, andiamo a visitare questa cosa, perché altrimenti magari poi non ricapita più. E allora 333-2-688-688, pure voi vi siete svegliati prestissimo per l'alba? Pure voi avete fatto qualcosa in particolare durante le vacanze che, insomma, ci volete raccontare? Lo potete fare anche con un bel messaggio WhatsApp vocale.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

Wines, Fabio De Magistris, Victor, J'adore. Questa è Radio Company, state ascoltando Domenicando con me Michela J. In questo 23 agosto alle 11 quasi 20 minuti, ho dato anche l'ora esatta così, perché mi piace aggiornarvi su qualsiasi cosa. Allora, detto questo invece, stavamo parlando, prima di tornare a parlare di albi e di cose particolari che avete fatto in vacanza, allora volevo salutare chi ci scrive, allora un messaggio: ciao Radio Company, vorrei mandare un saluto speciale a mia sorella Betta, che è in vacanza a Jesolo e ci sta ascoltando. Betta, divertiti tantissimo e goditi la vacanza, ti voglio bene, che meraviglia. Beh, te lo diciamo anche noi, Betta, goditi la vacanza a Jesolo, mi raccomando, passa delle bellissime giornate, smuac, esatto. E detto questo, poi torniamo a noi, ok? Torniamo alle albe che abbiamo visto, ma non solo, io ho portato l'alba perché una delle cose

0: l'alba in riva al mare e c'è un bellissimo sottofondo anche magari, no? Durante questa visione ci sono dei concerti fatti all'alba per l'appunto, ma non volevo focalizzarmi al 100% su questo, però è bellissimo che voi mi stiate raccontando tutte queste cose meravigliose che sto appuntando. Però ci sono anche altre cose, Mari, che potete aver fatto in vacanza e che considerate speciali. Magari vi siete svegliate alle 11 della mattina, quindi tarda mattinata, e poi avete pensato di fare che cosa in particolare che magari le altre volte, gli anni precedenti, proprio non avevate considerato. Nel frattempo però sentiamo la vostra voce.
1: Ciao company.
0: Ciao.
1: Anch'io vedo l'alba tutti i giorni.
0: Sì?
1: Ma non perché sono in vacanza, è perché sono povero e devo andare a lavorare tutti i giorni. Ciao belli.
0: Ciao, una buona giornata a te. Infatti avevo fatto questa premessa perché ho detto sì, non tutti si svegliano per vederla al mare. E poi c'è anche una nostra ascoltatrice che ci scrive un po' sul mood del tuo messaggio, amico. E lei ci scrive: l'alba l'ho vista proprio questa mattina perché ero di turno al lavoro. Ecco, mi sa che in molti...

0: Sì.
1: Però io l'ho buttata lì così. Va bene, poi a proposito delle vostre albe, aspetta che le vado a recuperare perché sono tantissime. Allora, saluto Monica che ci augura una buona giornata a tutti quanti, ok? Anche a voi, dunque, giustamente. E ci manda delle foto meravigliose, ok, di un'alba. Tra l'altro, complimenti perché non so che telefono tu abbia, ma le ha fatte veramente bellissime, con dei colori molto molto belli. Allora, ciao Michela, mi scrive: io e mia figlia a fine giugno abbiamo visto il concerto all'alba a Caorle di Joan Thiele. Bellissimo. Vedo dalle immagini anche che mi hai mandato, deve essere stato proprio emozionante, cara Monica. E poi vedo tantissimi altri messaggi. Allora, se volete anche raccontarcelo live dalla vostra voce, potete continuare a farlo, eh? C'è il 333 2688 688. Quindi io aspetto non solo attenzione alle vostre albe, ok, ma

Allora, mi sta vincendo ovviamente l'alba, cioè la sveglia all'alba proprio, sì, per vederla l'alba, ok? Nella spiaggia, magari accompagnata da un concerto o da qualcos'altro. Però volevo salutare anche Piera, che ci scrive: allora, ciao company, io ho visto l'alba in aereo tornando da una vacanza in Messico, una figata. Buona giornata a te, carissima Piera. È vero, quanti anni

0: diciamo, una giornata nuvolosa, e poi a un certo punto siete saliti sopra le nuvole e avete visto quella cosa meravigliosa che dà una pace incredibile, quindi le nuvolette sotto, tipo, se ci sono, e poi un'atmosfera bellissima fatta da un azzurro del cielo incredibile e poi dal sole. In questo caso Piera è capitata nel momento dell'alba, quindi si è goduta, però che poi è emozionante questa cosa. Bella Piera, grazie del tuo messaggio che ci ha fatto ricordare anche altre cose per la, no, mi hai fatto venire in mente, sì, che anch'io effettivamente non ho visto l'alba, però mi hai fatto pensare alla situa che c'è per l'appunto quando sei su sull'aereo e la visuale dei finestrini. Detto questo, 333 2688 688, allora tanti messaggi che stanno arrivando e continuiamo a parlare, ok, visto che mi sta vincendo l'alba, delle vostre albe particolari e poi anche del fatto che c'è qualcosa in particolare che avete fatto durante le vostre vacanze. Beh, raccontatelo, che magari così prendiamo appunti non solo io ma anche il resto della community di Radio Company. A tra poco.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. Yo!

0: esatto, cioè quella volta in cui avete fatto qualcosa di particolare, di strano, strano tra virgolette, insomma insolito, ecco, chiamiamolo così, durante una vacanza, che può essere proprio la vacanza che avete appena passato oppure quelle degli anni precedenti. Allora sentiamo il vostro momento relax, per l'appunto, con la vostra voce, quello che
1: ciao,
0: ci avete.
1: Ciao Laura, Verona.
0: Ma ciao.
1: Io ho un bellissimo ricordo di una vacanza fantastica che ho fatto nella campagna marchigiana. Ho trovato un agriturismo che aveva la piscina e avevano solo 3 camere da letto, quindi in una c'eravamo io e mio figlio, e una era libera e l'altra c'era un signore anziano, e penso sia stata la vacanza più rigenerante della mia esistenza,
0: certo.
1: In quanto non prendeva il telefono. Il vecchio non veniva in piscina, quindi io e mio figlio avevamo una piscina praticamente tutta per noi.
0: Ok.
1: E si mangiava da Dio, perché comunque essendo un agriturismo si mangiava veramente bene. E alla sera giocavamo a carte con
0: Bello.
1: Il nonno.
0: Ecco, vedi, anche questo, stavamo parlando proprio di quelle cose particolari che magari negli anni passati non si erano fatte e magari quest'anno ci si accorge che, guarda, l'avessi fatto anche prima, che bene si stava. E allora, nel frattempo che voi ci continuate a raccontare

adesso in questo momento. Allora, lei mi ha mandato delle foto delle pozze smeraldine in Friuli, e quindi insomma volevo sapere se sei in vacanza, sei del posto, magari stai facendo una bella passeggiata, così, ecco, per sapere. Comunque bellissime le foto, ovviamente. 333 2 680

0: per forza estate, mettiamoci dentro anche lì, magari in montagna avete scoperto, fatto qualcosa di nuovo durante l'inverno, perché no? Allora, nel frattempo però vado a salutare Massimo, che ci racconta questo a proposito di cose particolari che ha fatto. Allora, lui dice: era metà giugno ormai, eravamo in vacanza in Abruzzo, a Torino di Sangro, e una mattina abbiamo fatto una levata per raggiungere Termoli e imbarcarci per una giornata alle Tremiti, e abbiamo visto il sole alzarsi sul mare della Costa dei Trabocchi. Spettacolare, direi di sì, è bello, cioè proprio quando vedi l'alba arrivare, soprattutto se è al mare ma anche in montagna, perché ma anche al lago vedevo dentro, quello è sempre un'emozione. Ovviamente molti continuano a raccontarci con emozione anche quella che c'è la mattina presto quando si va al lavoro, è un'altra emozione però, mi sa. 3332 688 688, e tra poco, ovviamente, se volete condividere ancora quelle che sono state le cose particolari che avete fatto in vacanza, noi siamo qui per sentire la vostra voce. A tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Fulminacci con Maledetto Me. Per il passato invece abbiamo ritrovato Toto con Africa. Questa è Radio Company, ancora una buona giornata qui su ovviamente Radio Company con Domenicando in questo 23 agosto. Allora, a proposito di cose particolari che avete fatto, avete scoperto durante una vacanza, potete continuare ovviamente a raccontarcelo, il nostro numero è questo e potete mandarci anche un bel messaggio WhatsApp vocale al 333 2688 688. A proposito invece di quelle che erano insomma le vostre, i vostri messaggi, allora tra poco torneremo ovviamente. Nel frattempo sento in lontananza le campane, il che significa che sono le 12 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni il rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
4: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però non, sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
3: Da Daniela Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Top Car Service.
10: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Marchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
9: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
10: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Abbraccio il pomeriggio a tutti voi. Non sai quando non sai se dire buongiorno o buonasera. Di buona mattina che abbraccio il pomeriggio, fa anche del poetico. È pure poeta. Cheat. Signorina Silvani Doce. Pure poeta. Senti, io volevo salutare Alice di Padova che ci aveva scritto all'inizio della puntata. Chi è con noi dal primo minuto, magari se lo ricorda, lei era quella che salutava praticamente dall'A14. Ne ho approfittato per salutare tutti quelli che erano in transito sulla 14, sulle varie strade e autostrade d'Italia, per l'appunto, visto che in molti stanno rientrando, ma in molti stanno anche partendo. Allora lei dice: guarda, noi abbiamo scoperto le splendide grotte di Vieste, perché stavamo parlando delle cose belle, ok, che avete fatto, che avete scoperto durante le vacanze. E ci dice: guarda, ti ricordi Jay che prima mi hai chiesto se facevamo altre tappe tornando? Purtroppo no, perché abbiamo speso tutto. Un abbraccio, Michela Jay, sei sempre carinissima. Anche tu, cara Alice, sei sempre carinissima e ti mando un grande abbraccio. Ti auguro una buona continuazione, ovviamente, in questa domenica 23 agosto. Adesso volevo parlare con voi di film, attenzione, del film dell'estate per voi, ovviamente, secondo la vostra opinione, d'eccellenza. Cioè, quel film che appena arriva l'estate non avete voglia. Cioè avete voglia, ragazzi, si fa sentire l'ora del pranzo anche per me. Allora, quel film che praticamente non appena arriva l'estate avete voglia di vedere. Allora, io posso dire, allora, ce ne sono diversi, ok, ce ne sono veramente diversi, poi ve li spoilerò, vediamo se i nostri gusti si incontrano. Allora, come capire se i nostri gusti si incontrano? Mandandoci un messaggio al 333 2688 688, ok, può essere anche WhatsApp vocale. Qual è il vostro film dell'estate per eccellenza? Facciamo una classifica nostra personale qui su Radio Company.

0: Radio Company, la vostra mattinata con Domenicando, con me Michela J. Allora, in questo 23 agosto non è ancora tempo di fine estate, no, assolutamente. In molti stanno partendo, in molti stanno tornando, ok. Ma a proposito di estate, del film che vi fa proprio estate, ce n'è uno tra tutti, ok, in particolare, che proprio dite aspettate l'estate e lo volete vedere. Allora, tra poco vi dirò i miei, però voglio scoprire anche i vostri film. Può essere uno o anche più di uno, potete anche darci la vostra classifica personale, perché no? Però tra tutti i messaggi che stanno arrivando in questo momento al 333 2688 688, me ne predomina uno, attenzione, vediamo se tutti gli altri, beh, ovviamente alcuni lo conoscono perché me l'hanno scritto, ma se qualcuno non era venuto in mente, vediamo se mi indovinate. Ok, non si vince nulla, però la soddisfazione di averlo indovinato, quella resta indubbiamente. E quindi sentiamo dunque quale film è. Vai.
1: Poi improvvisamente l'estate svaniva. Da ponente arrivavano grandi nuvole grigie cariche di pioggia e gli odori acri della pineta si tramutavano in folate di vento freddo.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot! Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Allora, in molti l'avete riconosciuto, esatto, si trattava di Sapore di mare, in molte me l'avete scritto come film dell'estate tra i vostri preferiti, quindi potete raccontarcene ancora. Nel frattempo mi sta salendo anche in classifica Abbronzatissimi, e questo cielo perché era tra i miei preferiti dell'estate. Però ti giuro, io ho iniziato, sapete, ci sono dei canali al di là di quelli in streaming che puoi vedere quando vuoi i film, però tipo a me piace un sacchissimo, si può dire, cioè condividere la visione del film proprio in real time, diciamo, no, sui vari canali, quelli convenzionali. Quindi non vedo l'ora di ritrovare Abbronzatissimi, Abbronzatissimi 2, oppure Rimini, Rimini, che sono, esatto,
1: non
0: cos'è?
1: Cambiare,
0: no,
1: tengo al mare per tullare,
0: ecco, non vedevo l'ora di metterlo.
1: C'è Pirla del bagnino,
0: dai,
1: qualcuno già abbronzato, pellato. Abbronzatissimo,
0: esatto, ecco, quello lì. Quindi ci sono dei vari film, non vedevo l'ora di metterlo, te lo dico. Me l'ha fatta, è a tradimento veramente. Allora, 3332 688 688, dunque film. Allora, noi abbiamo citato questi, ok? Se ne avete altri dell'estate che preferite, che volete renderci partecipi

attualmente, diciamo, in questi ultimi anni abbiamo la possibilità di rivedere un film quando vogliamo, però vuoi mettere che te lo propone proprio il canale, il canale quello terrestre normale. Allora vado a salutare Lorena di Vicenza, che ci scrive: il film è Piccolo Grande Amore con Raoul Bova. È vero, con lui che esce dall'acqua, ve lo ricordate la scena, amiche e amici? Sì, sulle note di Enya, Caraibe in blu, me lo ricordo bene, vero? Anche tu te lo ricordi bene, Lorena, vero? Sì, esatto. Bello comunque uno dei film, effettivamente, sì, dell'estate. Anche quello. Poi c'è Fabrizio che ci scrive: dove vai in vacanza? Sì, me lo ricordo benissimo. Che tra l'altro è un film che all'interno racchiude

Fabrizio, che ti piace di più, così, oppure tutti e tre ci può stare, no? Che ti piacciono tutte, ovviamente. Poi ancora Rimini mi scrivono, vado a salutare Ludovica. Rimini anche quello, cioè che poi c'è anche il seguito. Cos'è? Aspetta che mi sono persa, cos'è sta cosa? Ah sì, di vaca-

canzone che hai messo. Va bene, allora io l'ascolterei tutta, ma non credo si possa per tempi tecnici. 333-2688-688, però c'è ancora il tempo per sentire ovviamente la vostra voce e per

0: Michiko, Radio Company, una buona giornata a tutti voi. Allora, continueremo tra pochissimo a parlare di quelli che sono i film che vi fanno proprio estate. Quindi stiamo parlando di questo in questo momento. Se volete renderci partecipi e poi insomma vediamo se tra tutti i messaggi che arrivano ce ne sono alcuni di uguali. Sì, molti mi sta vincendo per quanto riguarda la classifica Sapore di mare, eccolo qui, però anche c'è Abbronzatissimi che mi è alla grande. Poi ce ne sono anche tantissimi altri che tra l'altro ho scoperto negli ultimi anni, perché probabilmente grazie anche ai canali che lo ripropongono ovviamente, perché all'epoca magari ero piccolina, no? I primissimi anni 80 o fine anni 70, che insomma, però ho saputo apprezzarli poi anche in un secondo momento. Va bene, magari è successa la stessa cosa anche per voi, quindi aspettiamo di condividere le vostre esperienze per quanto riguarda i film preferiti vostri dell'estate. Nel frattempo però è ritornata anche la Serie A in campo, quindi giornata calcistica, la prima di Serie A. A partire dalle 18:30 c'è l'appuntamento tra Venezia e Lecce, poi a seguire sempre alle 18:30 Frosinone Juventus e alle 20:45 l'appuntamento tra Torino e Milan. Sempre alle 20:45 ci sarà l'appuntamento tra Atalanta Sassuolo.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Sport.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: estate. Allora saluto Marta di Udine che scrive: film divertentissimo estivo, Bagno Maria con Panariello, vero? Vero, me lo ricordo, molto molto molto bello. E poi ancora Elisa ci scrive di Dirty Dancing e non solo. Marco ci racconta a proposito di quello che è il suo film preferito dell'estate. Allora ne cita alcuni che abbiamo anche già detto, ma Ferragosto, ok, vedi, è anche abbronzatissimi. Rimini, Rimini, ci sta. E poi ancora ci scrive: ogni anno non può mancare Sotto il sole di Riccione. Ciao da Stefano. Beh, è vero, ma anche questo si è aggiunto negli ultimi anni a quelli che sono i film cult, diciamo, no? Per quanto riguarda l'estate, almeno per quanto mi riguarda, eh. Poi magari ovviamente lo sarà anche per voi sicuramente. Allora io vi ringrazio di cuore per essere rimasti con noi anche in questa domenica. Ringrazio tutti gli amici e le amiche di Radio Company che ci hanno scritto, ci hanno raccontato la loro domenica, i loro progetti, ovviamente sono rimasti con noi fino adesso. Un grande abbraccio ovviamente, ciao da Michela J. Esatto, ci sta sempre
1: Radio Company Time.
0: E sono le 13 in punto.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Millennium Mix, i successi del millennio.
3: Amici, buongiorno, Ari, eccoci, buongiorno, bentornati qui su Radio Company, ma soprattutto benvenuti nel Millennium Mix. Che cos'è il Millennium Mix, amici? Un'ora, un'ora dove potete godervi solo le migliori hit del nostro millennio, quindi dal 2000 fino ad oggi. Buongiorno da me, Giulie Pego, che vi racconterò queste hit, da DJ Nick dall'altro lato del vetro, del tavolo, che è in regia a mixare questi dischi. Buongiorno anche da Mauro Tonello, che ha selezionato per voi tutti i migliori brani. Cominciamo subito e cominciamo nel 2001 con un brano che ha segnato la svolta della carriera dell'artista in questione, che è passata da cantante indie, frontwoman tra l'altro di un gruppo indie, a regina della disco pop, perlomeno in Gran Bretagna. Il disco ai tempi è stato un successo globale, arrivando al secondo posto in UK, restando in classifica per mesi e mesi, ma recentissimamente, nel 2023, la canzone è tornata in auge, è tornata virale grazie al film Saltburn di Emerald Fennell. Non so se avete presente il film, girava su Netflix e Prime, non so se l'avete visto, ma è quel film che io ricordo perché c'era Jacob Elordi, che io ricordo non tanto per le sue doti attoriali, ma per quanto è buono. Vabbè, in realtà è un film molto serio, un po' disturbante, e tornando a noi, la scena finale, che poi è diventata iconica, vede il protagonista ballare nudo per tutta la casa proprio sulle note di questo brano. E allora facciamolo anche noi, ovunque siate, via i vestiti e pronti a ballare. Lei è Sophie Ellis Bextor con Murder on the Dance Floor. Subito dopo invece i Daft Punk con One More Time, e a chiudere quella che è la prima traccia di oggi, TNF Molto Sugo con Stay.
2: Radio Company Millennium Mix.

0: 2000 che era ovunque, radio, discoteche, in tutte le compilation, un progetto italiano meraviglioso che ha scalato le classifiche di tutta Europa. L'abbiamo ascoltato qui, amici, nel Millennium Mix. Siamo solo all'inizio, abbiamo ancora tutta l'ora da goderci insieme, ci fermiamo solo qualche istante, a tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali. Anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: È tempo di pensare all'estate.
11: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2.
1: Millennium Mix, i successi del millennio.
0: Ancora buongiorno amici, benvenuti, ben ritrovati qui nel Millennium Mix. Buongiorno e buona domenica da Giulia Piego, da DJ Nick e da Mauro Tonello. Ricominciamo con la musica e restiamo in Gran Bretagna, come il primissimo brano che abbiamo ascoltato oggi. Anche questo disco, amici, è vitamina, vitamina pura. Uscito nel 2001, è stato uno dei pezzi più famosi di questo gruppo. Numero uno in UK, premio come miglior singolo britannico ai Brit Awards del 2002. Avete presente quando state poltrendo sul divano e basta, non state facendo niente e dopo un po' non vi riconoscete più, siete delle larve, state marcendo piano piano, dite no, basta, adesso mi alzo e faccio qualcosa, non ne posso più. Ecco perché succede questa cosa, perché l'unico modo per affrontare questa vita, essere sul pezzo, è mangiarsela, è fare cose, vivere, ballare e soprattutto non smettere mai di muoversi. Ed è proprio quello che ci dicono loro, gli S Club 7 con Don't Stop Moving. A seguire No Doubt con It's My Life, poi Lorna con Papi Ciulo, e restiamo sempre con questo movimento perché subito dopo Papi Sanchez con Enamorame, e a chiudere la traccia Mango con Ti Porto in Africa.
1: Radio Company, Millennium Mix.

0: successo meraviglioso di uno dei cantatori italiani migliori che abbiamo avuto forse nella storia della nostra musica, pubblicato nel 2004. Faceva parte questo disco di un album omonimo, si chiamava proprio Ti porto in Africa, ed è un album dove Mango per primo, prima che diventasse moda, ha unito la musica tradizionale da tutto il mondo al pop e al cantautorato italiano. Un disco bellissimo, un grande omaggio a un grande cantautore, l'abbiamo ascoltato qui nel Millennium Mix. Amici, a tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Mix, i successi del millennio.
1: Ancora una mezz'oretta da passare insieme qui nella domenica, quella dedicata alla musica dagli anni 2000 fino ad oggi, ovvero quella del Millennium Mix. Ricominciamo con un brano che molti ricordano, forse come quello della techno un po' triste, un disco prodotto nel 2001 da due DJ tedeschi che portano sulla scena europea quella che è un po' la techno minimal berlinese. Avete presente i club della capitale tedesca? E questo disco è underground, è una cover di un pezzo degli anni 60, è di nicchia, eppure nei primi anni 2000 è entrato nel cuore di tutti, un inno di un sacco di serate. Anche al giorno d'oggi bisogna chiudere gli occhi e godersela. Loro sono i DJ tedeschi Dakar e Grinzer con Stay With Me. Subito dopo invece passiamo all'Italia con i Gemelli Diversi, Musica, poi Muse con Time Is Running Out, a seguire Alexia con Dimmi Come e a chiudere la traccia Ronan Keating con Life Is a Roller Coaster.
0: Radio Company Millennium Mix.

0: una montagna russa. Life is a roller coaster. Ce lo dice Ronan Keating in quello che è uno dei singoli suoi più amati. Amici, ancora 10 minuti da passare insieme. Questo vuol dire che la musica non è finita. Anzi, dovete solo resistere qualche minuto. Torniamo subito.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: set. I successi del millennio.
1: Gli ultimi 10 minuti da passare insieme nel Millennium Mix. Voi sapete che in questa trasmissione, in questo programma, viaggiamo nel tempo, viaggiamo nello spazio, ma anche nei generi musicali. Il primo disco, il prossimo disco, scusate, pubblicato nel 2000, è uno dei successi country pop di quest'artista. Lei è sempre stata una star country, tanto che questo brano ha addirittura raggiunto il primo posto nella classifica dedicata ai brani country USA, ma ha segnato anche un passaggio, un mix con il pop che l'ha fatta arrivare anche al sesto posto, quindi quasi podio, nella Billboard Hot 100, quindi in generale i 100 migliori dischi negli Stati Uniti, ed è stata quindi apprezzata in generale da tutti

0: top della loro formazione. Questo era l'ultimo disco di oggi, di questa domenica del Millennium Mix. Io vi ringrazio per la compagnia, ringrazio DJ Nick dall'altra parte del tavolo, del vetro, non so dove sei, laggiù, fai ciao con la mano. Ringrazio anche Mauro Tonello alla selezione musicale. Il Millennium Mix ritornerà sempre domenica prossima, sempre con me, Giulia Pego, dalle 13 alle 14. Per quanto mi riguarda, vado, torno domani con Snack. Tra poco invece DJ Nick resta con voi e arriva Daniele Belli. Una buona giornata, amici, buona domenica, ciao!
1: Radio Company, Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
4: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
5: Un sacco beach, l'estate di un sacco belly on Radio Company. Hot, presented by Daniel Belly.
6: What?
5: Live in the mix, DJ Nick.
7: Oops. Yeah, let's go to the beach.
8: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Siamo su Radio Company, siamo sulla spiaggia, io sono Daniele Belli, lui è il DJ Nick. Non è mai solo, sempre col suo braccio destro, immancabile. Attenzione, nuova puntata e soprattutto nuovo messaggio misterioso da Lumino e Daft Punk, che come sapete è in viaggio in giro per l'Europa. E se l'ultima puntata eravamo in Irlanda, questa volta non siamo.

0: prossimo collegamento.
1: Ragazzi, come avete capito, siamo finiti in Scozia. Lago di Loch Ness, beh, è una cosa epica. Devo dire che anche a me piacerebbe andarlo a vedere. Castello di Edimburgo, altri luoghi da scoprire. Isola di Skye, che è quella dove fanno anche il famoso whisky. Insomma, ce ne sono di cose carine in Scozia. Come vedete, abbiamo puntato verso il nord Europa a questo punto. Siamo ovviamente nel Regno Unito. E mentre il nostro omino di Daft Punk è alla ricerca del mostro del lago di Loch Ness, noi invece ci spariamo un mostro, ma di un altro tipo, cioè un mostro musicalmente parlando. Partiamo con gli Chic, che significa ovviamente Nile Rodgers, I Want Your Love. Si parte da qui.
2: On Sacco Beach, l'estate di un sacco belly, on Radio Company.
3: Music.

grazie per il contributo. Recentemente, insomma, ha avuto la possibilità, l'opportunità di rifare questa canzone. Poi abbiamo messo i Daft Punk con Get Lucky, anche qua c'è la mano di Nile Rodgers. E poi abbiamo chiuso con Madonna, Like a Virgin,

0: Stay tuned. Spot.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta. Ocean.

puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Sentite l'atmosfera dell'estate, l'atmosfera da beach club. Ci spostiamo da questo disco che ha più o meno un annetto a un disco che ne ha molti di più, che però fa molto estate, molto clubbing. Loro sono i Mojo e la canzone si chiama

mettiamo un sacco, voi non avete idea. Prima c'era Fisher con Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, la versione curata appunto dal DJ australiano, e prima ancora Mojo con Lady. Ma attenzione, perché c'è il momento della C60. Sapete che abbiamo trovato questo vecchio baule del DJ Nick, e ogni settimana peschiamo una cassettina, guardiamo l'anno che c'è scritto sopra e a caso ascoltiamo quello che aveva mixato all'epoca il DJ Nick. Quest'anno la cassettina, senti che polverona, è una cassettina del 1998.

0: Circumbelieve, di cui si chiacchiera molto ultimamente, Gigi D'Agostino, Elisir e Gala, Coming to My Life. Tra poco, ancora qua, un sacco beach, l'estate di un sacco belli.
1: Bene, capo!

0: company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

ragazzi, questo remix di Mediterranea, mi piace molto questo nome, mi piace molto questo disco, e da lei via voliamo con un altro pezzo molto bello, Mambana Felicidad, e poi Bob Marley e

Giovanni, siete mai stati nella famosa cassetta? Avete visto che ci sono i tutorial per cercare di entrarci dentro? Vabbè, dai, ci spostiamo da questo ritmo così a questo ritmo cos'ha, nel senso che stanno arrivando i Sound Lovers.

Sipe e appunto prima i Sound Lovers. Attenzione, preparatevi perché tra poco ritorneremo a scoprire i contenuti della nostra classifica dei cartoni animati. Tra pochissimo, sempre qua dentro un sacco beach, l'estate di un sacco bello.

0: Stay tuned. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

La posizione numero 4 della classifica più lunga di sempre. Abbiamo cominciato, mi sa che era giugno ancora, sì, mi sa che era proprio giugno, e adesso siamo arrivati qua e siamo arrivati alla posizione numero 4 di questa nostra top 12, le 12 canzoni, poi le ricondivideremo tutti quanti sui social, già ve lo dico, però intanto puntata dopo puntata, posizione numero 4, Lady Oscar.

0: arrivati alla fine, ragazzi.
1: Game over.
0: Grazie a tutti, ragazzi, per essere stati con noi. Grazie a DJ Nick, ovviamente. Grazie anche da Daniele Belli. Grazie dalla Sandy. Ciao. Grazie a tutta quanta la crew. Ovviamente godetevi l'estate. Appuntamento alla prossima puntata, sempre qua su Radio Company, radiocompany.com, se volete andarvi a ripescare le vecchie puntate, e ovviamente piattaforma stream anche per tutti quanti i contenuti legati al fantastico mondo di Radio Company. Grazie a tutti, alla prossima puntata. Ciao Daniele Belli, ciao ciao ciao.
2: Bel lavoro, andiamo.
1: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
6: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

volte che facciamo amore, sì. Ti sei accorta, sì. E non mi dire che non lo volevi e che

0: la domenica d'estate.
1: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
0: Punto di l'estate ti fa ballare con il mixatone della Compa.

0: La domenica d'estate.
1: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per questa pubblicità 0824 43732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Italiani, la domenica d'estate. Spot.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company. Il mixatone della Company. La domenica di Radio Company.

0: La domenica d'estate.
1: Spot.
2: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness?
3: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: domenica d'estate. Spot.
1: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
13: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.
16: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
17: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
18: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
14: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
19: C come Company, C come C Radio.
0: Ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: della Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company
4: Company Maximum di questa domenica 23 agosto su Radio Company dalle 17 alle 18 con Loredana Forleo. Buon pomeriggio, buona estate. C'è uno Stefano Bosca alla regia. Ci sono 60 minuti appunto di grandi successi, grande musica selezionata accuratamente da Fabio De Magistris. Allora, io direi, ragazzi, di cominciare subito. Abbiamo un po' di cose da raccontarci anche questo pomeriggio. Parleremo di ombrelloni piantati in spiaggia che rimangono lì tutta la notte, e parleremo di supermercati che si stanno sostituendo alle app di incontri e niente, e poi naturalmente c'è la nostra grande musica protagonista, come dicevo prima. Cominciamo subito, lo facciamo con Noemi. E tu cosa fai questa sera?

La prima tranche del Company Maximum di questa domenica 23 agosto su Radio Company, la chiusura era affidata a Danzeteria per Madonna, mentre noi adesso facciamo la nostra prima pausa di questo Company Maximum, poi torneremo e parleremo di ombrelloni in spiaggia, come vi avevo annunciato poco fa, quegli ombrelloni che tu pianti e lasci lì tutta la notte per, diciamo, prenotarti il posto. A tra poco.

0: l'esplorazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

buona domenica a tutti quanti da noi di Radio Company, da me che sono Loredana Forleo. Il nostro Company Maximum prosegue, ma prima, come accennavo in apertura, volevo parlarvi di questi ombrelloni. Attenzione, perché possono scattare sanzioni se si lascia l'ombrellone tutta la notte, diciamo, per prenotare tra virgolette il posto per il giorno dopo. Scattano sanzioni, ci sono dei comuni italiani che veramente li stangano. È una guerra questa per il posto migliore in spiaggia, e quindi può costare molto cara. Può costare per esempio il sequestro delle attrezzature e multe, sanzioni fino a 3.000 euro in alcune località italiane. Sono scattate già le ordinanze, i controlli, quindi sequestri di tutta l'attrezzatura, e ovviamente per questi furbetti, insomma, dell'ombrellone che ci pensano la sera prima a prenotare tra virgolette il loro posto, ma alla fine veramente si rischia grosso. Se volete la prima fila, ragazzi, perché la spiaggia libera è spazio pubblico, è vero, quindi se volete la prima fila la mattina, essere sicuri di avere il vostro spazio, ma neanche la prima fila, anche la seconda e la terza, bisogna mettersi la sveglia, c'è niente da fare. Detto questo, noi proseguiamo con il nostro Company Maximum, lo facciamo con Fulminacci e Maledetto.

0: Google Email Angel e Ultranate insieme hanno unito le loro forze per questa bellissima Moving to the Sun a chiusura di tranche per quanto riguarda il nostro Company Maximum, che fa una pausa, arriva anche il Company Disc, noi ci risentiamo dopo.
1: Company Maximum Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Sam Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Company Maximum, questa domenica 23 agosto su Radio Company con Loredana Forleo, c'è Stefano Bosca alla regia. Buona estate, ciao a tutti, buon pomeriggio, buona spiaggia, buon mare, buon lavoro anche e comunque buon relax. Prima di riprendere il nostro Company Maximum volevo andare a fare un giro al supermercato perché pare che i supermercati si stiano sostituendo alle app di incontri, quindi l'amore potrebbe aspettarvi tra il banco della frutta, la gastronomia, la macelleria. Pensate che alcuni paesi come per esempio la Finlandia si sono organizzati, hanno introdotto questi cestini per single che sono riconoscibili perché hanno un colore particolare che è il rosa, e quindi chi utilizza questi cestini segnala di essere disponibile ad un incontro. In Spagna era già diventata virale la moda dell'ananas capovolta, qualche anno fa è nata questa iniziativa, l'ananas capovolta nel carrello. Nel Regno Unito invece, a San Valentino, alcuni negozi avevano anche sperimentato cestini rossi dedicati proprio ai cuori solitari. Più che semplici trovate social, sono iniziative insomma che raccontano la voglia di tornare agli incontri dal vivo, no? Basta queste app, eccetera, eccetera. La prossima volta quindi che andate a fare la spesa, se avete il cuore libero e avete voglia di incontrare qualcuno, di socializzare, guardate bene tra gli scaffali, insomma. Detto ciò, proseguiamo con il nostro Company Maximum, lo facciamo con Sombra e My Body Isn't Ready.

0: Nel Company Maximum questa domenica anche i nostri Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor insieme per la hit estiva J'adore. Adesso noi ci fermiamo perché questo mi dice che stiamo per salutarci. Tra poco lo faremo con un successo del passato e uno del presente.
1: Radio Company Maximum. Spot.
2: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: qua, un successo del passato, uno del presente. Il passato era dei Milli Vanilli, dal 1990 abbiamo riascoltato Keep on Running e poi invece Sorry, Scusa, Lo Siento per i Pinguini Tattici Nucleari, il successo del presente appunto. E così io vi saluto, vi auguro una buona continuazione di questa domenica, vi abbraccio tutti, grazie per la vostra compagnia, ringrazio anche Stefano Bosca, ci risentiamo domenica prossima dalle 17 alle 18. Da Loredana Forleo è tutto, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Company. Ora su Radio Company. One Love, One Live.
5: La domenica insieme anche in questo 23 di agosto non ci fermiamo mai. One Love One Live Weekend Edition dalle 18 alle 19 con me Stefano Conte, con Stefano Bosca in regia. Salutiamo chi vi ha tenuto compagnia fino adesso, ma siete nostri per un'ora. Abbiamo tantissima musica da farvi ascoltare, altrettante curiosità che arriveranno come sempre per arricchire questo nostro pomeriggio sera insieme, perché vi portiamo alle porte della vostra serata, quindi rilassatevi. Qualunque cosa stiate facendo, quindi se siete in viaggio, se siete sul lavoro, se vi state riposando, se non state facendo nulla ma lo fate bene come sempre, restate su Radio Company. Incomincia One Love One Live Weekend Edition.

0: Radio Company. One love, one live.
1: Abbiamo sentito anche Karol G con Manu Chao viaggiando per il mondo. Abbiamo veramente detto di tutto di più su Karol G, che stiamo attendendo in Italia il prossimo anno. Una data sola farà in Italia, quindi quella dovete andare a vedere. E se invece volete assistere a un concerto di Manu Chao, già passato, nel senso che Manu Chao... No, sembra una battuta di quelle tristi. In realtà Manu Chao ha tenuto più di un appuntamento quest'estate, è stato protagonista di un tour acustico in Italia, si chiama Ultra Acoustic Tour, con tappe di successo presso il Rugby Sound Festival di Legnano. Il 21 di luglio era l'appuntamento, è stato anche ospite ai Laghi di Fusina il 25 di luglio e il 30 di luglio il Bosco Mazzocca di Riccia in Molise. Insomma, più di un appuntamento in Italia, quindi crediamo che, visto che ama moltissimo il nostro paese, se volete ascoltarlo dal vivo, prossimamente dovrebbe ritornare anche Manu Chao. Li abbiamo ascoltati Karol G, Manu Chao, ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco insieme.
0: One love, one lead. Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
0: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C-Radio.
0: Su Radio Company, One Love, One Live.
1: Ritorniamo insieme dopo la pausa. Questo è il One Love, One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica, appuntamento di questo 23 di agosto. Insieme a me Stefano Conte, insieme a Stefano Bosca in regia, e siamo pronti ad ascoltarci un'altra bella sequenza che incomincerà con Jovanotti e Alfa. Buon vento, il pezzo che andiamo ad ascoltare. Attualmente è impegnato nel tour estivo Jova a Summer Party 2026 con la sua città mobile, l'Arca di Lore. Sembra che dopo l'annullamento della tappa prevista a Barletta, il concerto del Jova Summer Party è stato riprogrammato per l'8 settembre nell'Ansa di Marisabella all'interno del porto di Bari, e quindi nuova tappa per il suo tour. Jovanotti, che tra l'altro è impegnato un po' a girare sud Italia con la sua bicicletta, non è la prima volta che lo fa, ci sono state varie tappe: Matera, Altamura, Castel del Monte. Ce lo ascoltiamo, Jovanotti insieme ad Alfa.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Peggy Goo con Ira Star Woman, il titolo di questo pezzo che ricordo molto un singolo del passato per Peggy Goo, ma che insomma l'ha portata al centro delle classifiche di tutto il mondo, visto che con questo brano ha girato, ha fatto un tour, non perché ne avesse bisogno di pubblicare un nuovo singolo, ma perché insomma la DJ e producer ormai di fama internazionale, ogni volta che sforna qualcosa di nuovo è sempre sotto l'occhio attento di tutti gli addetti ai lavori. È stata protagonista di importanti appuntamenti live in Italia come il Panorama Festival in Puglia e il Fibici in Sardegna e festival europei di primo piano come il Sigez Festival. È attesa tra l'altro a settembre al Dissonance Festival di Roma, oltre a una serie di date tra Francia e altri club internazionali, quindi non si ferma. E oltre insomma a qualcuno che ha detto che c'è una liaison molto importante con un noto tennista Berrettini, non, per non fare nomi. Ci fermiamo un istante, torniamo

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: L'appuntamento del weekend con la musica, con i successi marchiati in Radio Company, insieme a me Stefano Conte, che sto per annunciarvi altri successi in arrivo, come quello di Tame Impala e Genie con Dracula, il pezzo che insomma abbiamo imparato a conoscere anche nelle nostre giornate. Tame Impala che insomma al progetto praticamente di Kevin Parker ha tenuto i loro concerti in Italia addirittura ad aprile del 2026 per presentare il nuovo album che si chiama Dead Beat, uscito a fine 2025. Attualmente la band è impegnata nella parte estiva e autunnale del tour mondiale, che include le date del Dead Beat Tour in Nord America, quindi ci vorrà un po' prima di rivederli di nuovo in Europa. Intanto però possiamo ascoltarcele, quindi Tame Impala con Genie.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Anna Pepe, White Girl Wasted, il pezzo che avete sentito, insomma, lei che di successo ne ha già raccolto tantissimo in questa estate 2026, anche recentemente, adesso si sta preparando per quello che sarà il tour nei palazzetti, esibendosi sul palco. Inizierà il 28 di novembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Successivamente l'artista sarà protagonista di un tour che la vedrà in scena a Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e infine a Roma. Dopo il secondo sold out del capoluogo menerino, l'artista ha annunciato un nuovo show all'Unipol Dome per venerdì 11 dicembre. Questo il calendario completo: 28 novembre Pesaro, 30 novembre Padova, 2 dicembre Firenze, 5 dicembre Napoli, 11 dicembre Milano, 12 dicembre Milano, 13 dicembre Milano, 15 dicembre Torino, 17 dicembre Bologna, 19 dicembre Roma e 20 dicembre di nuovo

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia. Nel mondo.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: E sulle note di questo artista si chiude l'appuntamento di oggi, di questa domenica, di questo 23 di agosto, con il One Love One Live Weekend Edition. Grazie come sempre a tutti voi che siete stati con noi fino ad adesso, ma fermatevi su Radio Company perché, come invito sempre, c'è ancora tantissima musica da ascoltare. Grazie anche a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte, appuntamento rinnovato domani dal lunedì al venerdì come sempre dalle 13 alle 14 il Belli Conte Show 4.0 insieme a Daniele Belli, oppure se volete dalle 18 alle 20 ogni sera tutti in lista Club Privé fino alla chiusura di quest'estate, poi inizierà la nuova stagione anche per tutti in lista. Una buona domenica sera, ciao a tutti da parte mia.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre a la vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics to Fano, notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
12: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
13: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Company Maximum.
1: Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, ritorno al nostro appuntamento, quello del weekend. C'è Company Maximum che ci porterà sino alle ore 20, dove poi incontreremo Company Caffè, come ogni domenica sera. Saluto a Stefano Bosca, sarà lui ad occuparsi della regia per questo nostro spazio di oggi. E subito una canzone, uno dei grandi successi veramente di questa estate, è Parlar d'amore di Saif.

0: Company Maximum.
1: Qui su Radio Company per qualche minuto Fred Palma con Anitta e Emiskilla, era La testa gira, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Company. Adesso ci fermiamo per noi una brevissima pausa, ritorneremo tra pochissimo con il nostro nuovo Company Disc.
0: Company Maximum Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della digital radio.
7: Company. Company. Yes. Company. Yes. Company.

0: Patti Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Company Maximum.
1: Questa è Radio Company, ancora una buona domenica da Fabio De Magistris. C'è con me Stefano Bosca ad occuparsi della regia, ma soprattutto abbiamo ancora un bel po' di canzoni da sentire assieme, quelle che ci porteranno sino alle ore 20, dove incontreremo l'appuntamento della domenica sera di Radio Company, ovvero Company Caffè. Adesso Another con Talk to You.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Cat's Eye era Animal, la canzone che abbiamo riascoltato, un'altra delle canzoni quindi scelte per questa domenica d'agosto che stiamo passando assieme. Per noi una brevissima pausa, ci fermiamo, ritorneremo tra pochissimo con un successo del passato e uno del presente.
1: Radio Company Maximum Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: anche Tommaso Paradiso qui su Radio Company. Per qualche minuto abbiamo riascoltato Agitare Coca-Cola e il successo del presente, e prima un ritorno nel tempo con John Jett con I Love Rock and Roll. Ci ha riportato indietro di un bel po' di anima, con grande piacere sicuramente. Si chiude lo spazio dedicato a Company Maximum. Io ringrazio Stefano Bosca che si è occupato della regia. Vi lascio con Company Caffè. Da Fabio De Magistris è tutto. Appuntamento a domani sera a partire dalle ore 23 con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Ora c'è Company Caffè Summer Vibes. I suoni, la musica, le emozioni della tua estate.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Everybody.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Alexa di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
1: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.

averti ferito le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: pausa di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
9: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
0: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Alexa di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Caffè.
1: Company Caffè.
0: Company Caffè. Caffè.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Radio

0: Radio Company Caffè.
1: Avevamo parlato di...

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.
1: Credi davvero non ci abbiamo messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Vibes ritorna la prossima domenica.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Sport.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione!
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, protagonisti noi degli anni 80 con un bel po' di musica degli anni 70-80 ovviamente, che vi parlo come sempre. A quest'ora Mauro Tonello, vi auguro ancora una buonissima estate, rimanete qui sulla Company perché partiamo da grande con I Wish, il grande mitico Stevie Wonder. Dagli anni 70 le Silver Convention con Get Up and Boogie, dopo il successo di Fly Robin Fly uscivano appunto con questo Follow Up, e chiuderemo con un grande bel pezzo degli anni 70, sempre di quegli anni, un po' di musica funk con Do It Any Way You Wanna, lo sono i People's Choice.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: The People Joyce con Do It Any Way You Wanna Do It, Silver Connection con Get Up and Boogie e Stevie Wonder, la bellissima I Wish, protagonisti i primi tre di questo 80 Festival. Pausa brevissima e torniamo con Rusty Ward.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido, Mauro Tonello. Mauro Tonello.

0: suono, quello di 80 Festival, la domenica mattina con Mauro Tonello. Pronti e ripartiamo, appunto, come già preannunciato, Rastio, la sua bellissima Passion. Gran bel concerto in Italia non molto tempo fa, perché ha avuto ovviamente la fortuna di assistere, e troviamo subito dopo anche un pezzo che ricorda proprio i jukebox dell'estate, negli anni 70. Youth Corporation con Rock the Boat.
1: 80 Festival.

0: E da Blondie al secolo, Debbie Harry con la sua rap tour e gli Elegance con Vacanze. Subito ci fermiamo tra un po', torniamo pochi minuti, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Su Radio Company c'è il nostro 80 Festival che suona la domenica mattina con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante e un po' di musica gypsy con i Gypsy King, la loro Jobi, Jobà e poi altro grande ricordo dell'estate, Dan High e Monkey Chop Banana.
0: 80 Festival.

Dan High con la sua Monkey Chop Banana e Gypsy King con Jobby. Jobby, abbiamo ballato battendo le mani ovviamente a tempo al cielo. 80 Festival di domenica qui su Radio Company con Mauro Tonello di Hot Chocolate, il loro primo successo You Sexy Thing, subito dopo la voce inconfondibile del grande Barry White, Can't Get Enough of Your Love.

0: Ed era Barry White con la sua Can't Get Enough of Your Love di Hot Chocolate, primo successo con You Sexy Thing, che troppo agli ultimi di 80 Festival di domenica.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival!
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sincere!
2: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
1: 80 Festival.

0: Radio Company.
1: 80 Festival.
2: Ai settembre, mi dirai quanti amori porterai le vendemmie.

0: La punta tuona da Mauro Tonello è tutto, grazie per essere qui con noi come sempre, come ogni domenica. Vi lasciamo con la Company Hit e poi Domenicando, e noi ci sentiamo come sempre il prossimo weekend.
1: Radio Company Time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Company Boutique. Summer Vibes.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.